Viaggio domingo ma inta di Dia Sorpegesto Sor che programma by mas bailable no momento non romantico bailable e mi debiti pavagliosa era sono bendicion era maso bendicion ribaccata un di nos poi non spodrumi tusci ave noci l'anta tusci Miami inta no anto mi te desiavo un feliz weekend in o cor non lubida di corda riba nos grandi nano dos non lubida di corda nos grandi nano asina un cosmo mi te vi sabo. Bye bye.

0: Amici per del Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, e cantanti, e arreglisti, e compositori urbani.
1: From Aruba to the world.
2: T-Drake, T-Drake, blazing.

Bonita di manda bue. Chongunita di mande bue. Awa pa bue michon, kumina pa bue michon, awa pa bue michon, solo da caliente.